sote kawangon gondendo nang ki hoy inngakte kawangan dadaya kai hanga go hai hai hai jamana te wa cho lungere ai